0: Dragi Bože, molim te da se moji mama i tata vole.
1: Mama, tata, mama, tata.
2: Tata, mama lovi. Mama, tata lovi.
1: Mama, tata, tata.